Voi. Voi, Vaihardi. Vaihardi. Vaihardi. Vaihru. Vaihardi. Vaihardi.